Ah, come ci ho fatto? Come per la cucina? Troppi non mi fai da recente. Malawi, Zambia, Zimbabwe. Ma poi di me siamo di quei rei. Ma non mi sei. Taka vanno invece per Malawi. Tira in giangi. Zero a Zambia into Zimbabwe. Kufanul Ben Rudisha, kuzika Southern Rudisha.

Gwenya. Come on, Dillington. Chauffeur Guillaume Zengereri. Nazuri Papi. Come on, Eno. DJ Wenjira. Hito. JB Jabinus. Jova Kuleti. Jigijela. Mambezi.